0: convenio guardi e tenere noi vero o va che andare via a poppi ciao vorrà e vino a uomo lì o lo qua ciò e bo me a chi sa me e pensa di me
1: capisci?
0: O bo me e mo me o ye me alla filai me o curi o bu alla guadai no alla watale o o beno mundi a shola o beno a weni o fono.